0: Robosso, robosso, cana. Mama galata, baya gidi boni. Ase flop, pangana na salibon boni. Kano na mela kaya, Peter, chale fase de bose, matwek is boni.
1: Babette,